pronto per tutto la notte e il giorno, sempre di porno in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, buona parrucca, resto la barba,